passate le foto, sì, mi impugnò il schiampriunfo da forma indistruibile. Ho sconto i valenzo di troito, lo semifinale, complice, mette te, lo domani, se ti fate saggi, i dolari, il coraggio del tutti da amari, ma che la palascia da lo zio, del sentada, se sbaglio, se sbaglio, se sbaglio. Voglio un salto, salire, se un cani,